Kaagwipa urenderu guaite guive. Nyahendumba e purore japurajei paraguayeteva. Nyanemokine umbe hueca tu asiva. Con madrugada poté, nyanemba evape.